0: Kinotoko di sini man tadi Microfile Nozius Mozius Ritan Ampunayo ko
1: Iko sumulo nanditi